0: Ma guarda questo gatto che ti segue come un cane.
1: Via. Guarda, lì c'è il
0: raffico. Andiamo?
2: Más música que nadie.
3: Globo. Globo. Éxitos todo el día.